wo Jeremiah eti ba ku che be di ukro oso odu be di akọ na so oritimi wo wati oritimi wo enso ehuru ehuru aye ehuru ehuru wo enye adu makase enye adu babu se David ade e mo ma ko ma